0: e già andare qua, secondo qua. Chiamo, angolo, ma io posso là.
1: Ma c'è la sacca.

0: la tipone sì.
1: Pobre come stanno a due. Sapete l'arco che vuole qua. Ehi, ehi, una caragione all'Oglia. A pole, guarda.

0: la tifone sì.
1: Pobre come accanto a due. Zappella, ora che vuole qua. Ehi, ai, ai, una caragiola all'osuglia. A pole.